si realizza in Brooklyn, Nueva York, sabato alle 8 della notte e il 19:30 della calle West in Brooklyn, Nueva York, domingo alle 12 della tarde in il 651-657 della calle Morto e il 17 di in nostro templo centrale, tutti i domingo alle 6 della tarde e il 87-00 della 18 avenida in Brooklyn, Nueva York, il contabile della benedizione. Para más información, llámenos al 908.